0: Era nero.
1: Che assi che poi tu arriva l'onibus.
2: Ma dove vai?
1: Me guai pa come crai.
2: Sì che vi che lo pronunci lei.
1: Se vi che sa inglese. Se vi che lo domina io.
3: Ya ti dicho, for my.